0: ancora sinistro.
1: Il sciamano.
0: Si ne pesse tra mezzo. Il fatto vero, pare per la succè.